À l'ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'è la mina la passata, il loco io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, nata anzianziata, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurdatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, noi aiutiamo.